0: Anda.
1: Despedije mu prijavite nekem neki. Anda.
0: Anda.
1: Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda. Anda.

0: bundle. Money is for land your mouth. To get mine, go collect that bundle. Bundle.
1: Anololo. Golda. Anololo. Golda. Anololo. Golda. Anololo. Golda.
2: Next, 0-4.

Ka rona le tlhogo e kgolo wa Yesu, tso tsotlhe tsa di fetogale fela go wena. Ha! Ka rona le nko tse di, ba re matlho a magwedi. Ha! Ke bola Thereso. Somebody put that face in your car.